ikemo, ikemo. Obu nebi no come to kasirobi. Obu gibi hambo tata chime. Obu gibi hambo tata chime. Obu gibi